Adio Tore nostri, in nomine Domini, Domine che saudio reazione meglio, Domine suo obispo, oriamo Deus per versa in trance di creatura esista, prestimo legno, ed un antandiam tuo, Deus obbiscipia per Cristo, Domine nostro, amen. Benedicto.